di Mozambique, Chitichi, Jagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichupi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Acha Echichangana.

pontame tutte cangone, io buccare questo la langare. Ma è di pontame tutte cangone, va con la corrosso. Ma è di pontame tutte cangone, va con la usoma. Ma è di pontame tutte cangone.